0: Così vuole!
1: Così vuole! Così vuole! Così vuole! Così vuole! Così vuole!